0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.

amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

darti che il sapore non di odiarmi. Ogni tanto io ti vedo attraversarmi come fantasmi. Se la fine è la fine, tanto finire, un po' ricominciare, riabituarsi a lasciarsi.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Galizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.

0: nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

quanto vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

che sia in una parola o in uno sguardo, non puoi liberarti di Babadook. Un suono tuonante, poi tre colpi secchi. Babadook.

0: smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento, imbarbarimento.

Cambi il colore delle palle degli occhi che mi portano male, che funzionano male, per contemplare un doppio fine nascosto, anche quando non vuole, anche se non appare. E mi concentro perché un raggio di sole possa togliermi il segno immondo del mio costume, che non arrechi più fastidio alla vista, le persone coinvolte nelle mie apparizioni.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

cestini di piombo tra le case popolari. Ed io di quella strana quiete ora vado a nutrirmi. C'è una calma di mattonelle rosse e ringhiere lucide nere. Una calma di olivi più vecchia del tempo. Ed io che son qui da prima che i monti si alzassero, da prima che il mondo iniziasse a girare, vado in giro senza trovare una collocazione. E sono un sogno.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: No, 2 grammi.
1: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
2: Sì, sì, lo Z11.
1: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
3: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo cantante, cantautrice, progetto musicale che secondo il nostro insindacabile giudizio è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana come primo discone della settimana non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018 che mi si attanta di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, e cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

bentrovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi a Non Solo Cristina, da Vena si intende. E partiamo subito con Marco Destro, Conan. Il barbaro, non il tappeto, il detective. Conan il barbaro, ve lo ricordate? Anni 90, senti che sono i milioni di merda.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Dialisa.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estazione nazionale.
8: Radio Romania Internazionale.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 passi.
7: Benvenuti ad una nuova puntata del nostro viaggio speciale dentro la radio, esplorando un mondo fatto di storie, notizie e ricordi. La radio è uno dei pochi mezzi che è riuscito a cambiare insieme a noi, a trasformarsi insieme alla società, standoci vicino nelle passioni come nei momenti più duri, e ve ne parlerò tra passato, presente e futuro, oggi in modo particolare. Si salpa, come ogni settimana. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo appunto di radio, alla radio, della sua attualità e della sua storia. Quest'oggi a Cuba con La scatolina del diavolo. La radio in un posto da sogno. WLS, una grande radio di Chicago. A bordo con noi anche Anita e Daniel, che sono gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con noi con una rubrica che ci darà una lettura particolare, come sempre, di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise, e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite alla maniera di Topos in Fabula, con la prima di due puntate. Nel cameo di Anna invece ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Protagonista questa settimana è Dimitri Borniaski. Per quanto riguarda invece la nostra musica, tranne la parentesi dedicata alla musica cubana, cercheremo di viaggiare tra i suoni del rock, a cominciare dai Rolling Stone, giusto per metterci sulla strada buona della scatolina del diavolo con Sympathy for the Devil.

quella scatolina è del diavolo. Immaginate la scena, siamo a Cuba negli anni 20, una stanza poco illuminata e in un angolo un mobiletto di legno della Telefunken. All'improvviso da quella scatola di legno escono delle voci, nessuno c'è dentro, non ci sono fili collegati al muro, solo voci. A urlare, terrorizzata, è la trisavola Ortensia e intorno a lei i nipoti si nascondono il viso per non scoppiare a ridere. Eppure quella superstizione nascondeva una verità profonda. La radio all'inizio è sembrata davvero una magia, un qualcosa di inspiegabile. Una magia che di lì a poco sarebbe diventata la compagna inseparabile della vita di Ortensia e di milioni di altre persone. Oggi il nostro viaggio, come sempre, ci porta a Cuba nella prima tappa e oggi facciamo un altro viaggio nel tempo, come ci ricorda una bellissima ricostruzione firmata dalla giornalista Letizia Guerra Quesada sulle pagine autorevoli di radiocubana.cu. Tutto ha ufficialmente inizio il 22 agosto 1922. Ricordiamo questa data? Ne abbiamo parlato tantissime volte, la prima trasmissione ufficiale a Cuba e quest'anno, 2026, si festeggiano i 104 anni. Quel giorno Cuba viene attraversata per la prima volta dalle onde radio generate sull'isola. La radio a Cuba nasce con le note dell'inno nazionale eseguite dall'orchestra del maestro Luis Casas Romero, trasmesse dalla stazione 2LC. Ma quella che Ortensia chiamava la scatola del diavolo, negli anni 40 si trasforma in qualcosa di diverso e diventa la voce del coraggio. Arriva infatti la CMX sui 1010 kHz. La chiamavano la voce radiofonica dei rivoluzionari cubani. Quei microfoni erano un pericolo costante. Quegli uomini rischiavano tutto per denunciare gli eccessi del governo. Eppure stava accadendo un miracolo. Senza budget, senza pagare un solo centesimo agli artisti, la stazione trasmetteva il meglio della cultura cubana. Sceneggiatori e attori immensi come Raquel Revuelta e giganti della musica come Bebo Valdés o Elena Burke, tutti lì, gratis. Non era più la scatola del diavolo, erano, per usare la splendida metafora evocata nell'articolo, angeli imbottigliati in una scatola magica. Ma le voci della verità, si sa, danno fastidio e così i 1110 kHz rimangono attivi solo per 5 anni, poi vengono zittiti. Il silenzio cala sull'etere fino ad un'altra data storica, 24 febbraio 1958. Dalla Sierra Maestra la voce gioiosa e fiera di Violeta Casal, l'annunciatrice guerrigliera, rompe il silenzio e nasce così Radio Rebelde, fondata da Ernesto Che Guevara. Anche di Radio Rebelde abbiamo parlato più e più volte all'interno di Radio Pirata, alla radio nella radio. Da quel momento tutto cambia. Con il 1959 la vecchia scatola del diavolo si trasforma definitivamente in una benedizione per il popolo. Diventa il megafono della storia di una nazione. Ed è attraverso la radio che i cubani ascoltano ad esempio il discorso della vittoria di Fidel a Santiago. La radio annuncia anche il successo della campagna di alfabetizzazione o unisce il paese durante i momenti più bui come la recente catastrofe di Matanzas o l'isolamento della pandemia. Oggi, a più di 100 anni da quelle prime trasmissioni, quegli angeli sono diventati guerrieri. La radio si è evoluta, combatte sui social network, usa il linguaggio multimediale per superare i blocchi e far sentire la verità di Cuba nel mondo. Mi piace pensare ad Ortensia adesso, ovunque sia. Mi piace immaginarla mentre sorride, ascoltando le nostre voci che viaggiano nell'etere oppure in un podcast. Questi 104 anni di glorie sono anche suoi, perché quella scatolina che un tempo faceva così paura, oggi è la scatola che ci fa sentire uniti, fieri e profondamente liberi. E Ortensia, e qui scusatemi il ricordo personale, mi ricorda molto mia nonna, che ogni giorno salutava educatamente le persone che vedeva in TV e mi chiedeva perplessa come facevamo noi in cucina ad avere le stesse persone che lei vedeva nella sua camera da letto.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa su spiagge famosissime. Chiudete gli occhi per un secondo e immaginate di essere alle Maldive. Spiagge bianchissime, palme da cocco che si flettono in un mare turchese e quel silenzio dorato interrotto solo dalla brezza dell'Oceano Indiano. È il sogno dei viaggiatori di tutto il mondo, ma oggi in questo viaggio lungo le frequenze della storia dell'etere voglio portarvi lì, dietro le quinte, in questa cartolina turistica, raccontandovi come un arcipelago frammentato in tantissime isole coralline abbia trovato la sua unità proprio grazie ad uno strumento che noi amiamo in ogni sua forma, ovvero la radio. Dal punto di vista geografico e sociale, le Maldive sono sempre state una sfida epica per la comunicazione. Infatti, non è facile collegare una comunità di pescatori separata da chilometri di oceano aperto. Negli anni 60, mentre il paese si affacciava all'indipendenza del protettorato britannico, la risposta fu trovata nelle onde medie. Come documentato dagli archivi storici del Public Service Media, la radiodiffusione maldiviana ebbe inizio in modo pionieristico il 29 dicembre del 1962. All'epoca nacque una piccolissima stazione che trasmetteva solo pochissimi minuti al giorno. Nel 1964 si trasformò invece in Seneco Radio, ma si trattava ancora di tentativi sperimentali. La vera svolta istituzionale che celebriamo oggi avviene l'11 settembre 1966. Secondo i registri storici ufficiali del Ministero delle Informazioni e delle Arti delle Maldive, il governo decise di strutturare il servizio radiofonico nazionale fondando il Maldives Island Broadcasting Service. Non era più solo intrattenimento per pochi intimi nella capitale, ma un vero servizio pubblico con tre pilastri dichiarati: informare, educare e intrattenere la popolazione. Pochi anni dopo, nel 1969, l'emittente prese il nome più internazionale di Radio Maldives. La radio alle Maldive non ha solo diffuso notizie, ha letteralmente salvaguardato la lingua locale di Vehi. I rapporti storici della Maldives Broadcasting Commission ricordano un altro momento di profondo orgoglio nazionale, il 19 gennaio 1980, quando la stazione viene ribattezzata ufficialmente di Vehi Rajaye Adu, nota nel mondo come la storica Voice of Maldives. Con l'introduzione di trasmettitori più potenti, il segnale arrivò a coprire oltre il 90% degli atolli, portando per la prima volta bollettini meteo vitali e programmi educativi anche nelle isole più remote. Oggi quella stessa emittente, come riportano i canali di informazione di PSM News, trasmette 24 ore su 24. Accanto ai tradizionali bollettini per i pescatori, viaggia in streaming sul web per raggiungere i cittadini maldiviani all'estero. Quindi, la prossima volta che vedete una foto di un resort di lusso alle Maldive, pensate che dietro a quella barriera corallina c'è una storia fatta anche di onde radiofoniche che dal lontano settembre 1966 continuano a tenere unito un intero popolo sparso nell'oceano.

Un'altra bella tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, perché se amate la radio sapete che ci sono delle stazioni che non si sono limitate a trasmettere nell'etere. Ci sono delle stazioni radio che hanno letteralmente costruito l'immaginario di una nazione. Oggi facciamo un viaggio nello spazio e nel tempo e voliamo nel cuore del Midwest americano, a Chicago. Davvero notevole è la storia di una fenice dell'etere, ovvero la leggendaria WLS Chicago. Tutto comincia nella primavera del 1924, tre lettere che oggi suonano mitiche, ma che all'epoca erano l'acronimo di uno slogan commerciale, World's Largest Store, il grande magazzino più grande del mondo. Grazie ai registri societari dell'epoca si nota che a fondare quella radio fu il colosso delle vendite per corrispondenza Sears Roebuck & Company. Ma non fatevi ingannare dall'origine commerciale. Come documentano gli archivi storici della stessa emittente, WLS comprese subito prima di chiunque altro il potere sociale del mezzo e nel settembre di quell'anno la stazione azionò i suoi potenti impianti di trasmissione con un obiettivo chiaro: parlare al cuore rurale dell'America. Siamo tra le infinite praterie americane degli anni 20 e 30, famiglie isolate, agricoltori che lavorano la terra dall'alba al tramonto. Per loro accendere la radio e sintonizzarsi sulle frequenze di WLS significava connettersi con il mondo, e se andiamo a sfogliare i vecchi giornali dell'epoca o i saggi sulla storia dei media americani, leggiamo di come WLS fosse veramente la voce della terra. Portava nelle case il bollettino dei mercati, il meteo, ma soprattutto la vita di tutti i giorni. È su questo palinsesto che nasce il National Barn Dance, lo storico show che gli storici della musica indicano come il vero nucleo che ha inventato la diffusione di massa della musica country e bluegrass in America, anticipando di anni persino il Grand Ole Opry di Nashville. Ma la vera magia della radio è la sua capacità di trasformarsi. Arrivano infatti gli anni 60. Il mondo sta cambiando, i giovani cercano una nuova voce e la musica e la cultura stanno esplodendo. WLS decise di fare la scommessa più azzardata della sua storia. Abbandona le sue radici rurali e si tuffa a capofitto nel rock and roll. Le cronache radiofoniche del tempo fissano una data scolpita nella roccia ed è proprio il caso di usare questa espressione. Il 2 maggio 1960 la stazione si trasforma con il formato Top 40 e diventa una Clear Channel Station dalla notevole potenza di 50.000 watt. Grazie alla quale e al fenomeno atmosferico della riflessione ionosferica notturna, il segnale di WLS viaggiava per migliaia di chilometri. Le biografie dei grandi DJ dell'epoca descrivono scene incredibili. Ragazzi in 38 stati americani e persino in Canada passavano le notti sotto le coperte con le radioline a transistor incollate all'orecchio, ascoltando i DJ di WLS come il leggendario Dick Biondi, che lanciava i successi dei Beatles, dei Rolling Stones e della Motown. WLS non era più solo una radio. Le classifiche dell'epoca, la famosa Silver Dollar Survey, dimostra che era diventata la colonna sonora ufficiale dei ragazzi americani. Oggi, nel terzo millennio, i dati di ascolto e i palinsesti attuali ci dicono che WLS trasmette anche formato news and talk. I tempi sono cambiati, la musica ha trovato altre strade, ma il fascino di quelle tre lettere resta intatto nei libri di storia dell'etere, perché WLS ci ricorda il motivo profondo per cui amiamo questo mezzo, la capacità di unire le persone. Che si trattasse di un agricoltore isolato nel 1924 o di un adolescente ribelle nel 1965, quella frequenza ha accorciato le distanze, dimostrando che la radio non mette semplicemente solo canzoni o notizie. La radio, quando è fatta con il cuore, regala compagnia.

0: Motociclette, America, strade polverose e una colonna sonora di un film molto famoso. Ricordate The Pusher? Questa era una versione un po' particolare, firmata invece dai Blind Melon. A questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, che sono gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui loro canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao Gabriele Barbi, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Anche oggi parliamo di un gruppo poco conosciuto, che sono gli Scoppiati Diversamente Band. Li volete trovare alcune canzoni loro e alcune cover che hanno fatto su YouTube. Ma oggi vi propongo questa canzone che si chiama Fammi Volare, che può essere anche una metafora, visto che sono persone che poi Anita vi racconterà un po' che ognuno ha la sua disabilità. Anche loro, come Nati Castelle, guardano avanti, fanno anche molti concerti in giro per Roma, in particolare visto che sono romani, ma penso anche in giro per Italia, perché sono molto conosciuti nel mondo della salute mentale. E la canzone si chiama Fammi Volare, tratta dall'album Parola al Vento, le trovate su YouTube, Gli Scoppiati. Perché stiamo parlando degli Scoppiati su questa serie di puntate collegate alla disabilità e alla salute mentale? Parliamo di questo gruppo perché innanzitutto vi consigliamo di andare a cercare sia su Spreaker che su Spotify, perché qualche anno fa, durante il Romance, che sarebbe appunto il festival della salute mentale, nel quale all'interno c'è appunto un concorso canoro di musica al quale loro hanno partecipato, ma in realtà a questo festival possono partecipare anche le persone che non hanno disabilità o patologie, è aperto a tutti, lo fanno tutti gli anni da 4-5 anni mi sembra, ma vi consigliamo di andare a sentire l'intervista sul canale di Partiamo Basaglia, Spreaker e Spotify, fatta ai Scoppiati, che raccontano la loro storia. E adesso, prima di chiudere questa puntata, Anita mi parla un po' di che tipo di persone sono questi Scoppiati che abbiamo conosciuti dal vivo.
2: Allora, sì, si tratta pure qui di un gruppo, come dire, insomma, che c'è proprio il discorso di fare sempre un discorso di inclusione, un discorso contro lo stigma e il pregiudizio. Infatti è un gruppo formati da persone con varie disabilità, tra cui la cantante, che è quella che appunto sentite in questa canzone, che appunto sta sulla sedia a rotelle, e che appunto ognuno di loro ha le sue disabilità, ma che appunto vogliono dimostrare attraverso le loro performance, attraverso le loro canzoni, sempre un discorso di inclusione, sempre un discorso di messaggi che spesso insomma si sentono nelle loro canzoni, e sempre un discorso appunto dedicato alla salute mentale e alla bravura, insomma, che comunque insomma è un gruppo insomma abbastanza affermato e con le sue insomma qualità canore, musicali, eccetera, insomma.
1: Sì, ma poi sia questo sia nel caso di Scoppiati che nel caso di Nati Castelle, ricordiamo che anche in una sedia, che se, non è l'anima fatta apposta, però sulla sedia a rotelle, anche se una sedia comunque può avere delle mani per suonare in pianoforte, per suonare una chitarra, può avere una voce bellissima per cantare, comunque sia non è detto che perché uno è disabile non può fare musica, anzi molto spesso può capitare che sono persone che fanno una vita un po' diversa dalla norma e quindi hanno più tempo per studiare musica e per scrivere canzoni e per sfocare le loro passioni attraverso canzoni che poi li hanno fatti anche diventare, diciamo, non dico famosi, però insomma almeno a Roma abbastanza conosciuti. Che ne dice Anita?
2: Sì, infatti, è quel messaggio insomma di cui parliamo noi, insomma il messaggio, l'importanza e la bellezza di questi gruppi che esistono e che insomma girano per tournée varie, il fatto di far capire, di lanciare il messaggio al di là delle canzoni e dei testi delle canzoni, ma del fatto di far vedere che chi ha queste disabilità varie può comunque avere i suoi talenti, può comunque essere bravo, può comunque avere successo come tutti, anzi molto spesso magari sono addirittura più bravi, insomma, Certo, bisogna sempre non cadere nel discorso "Dio bravo perché poverino", quello no, perché spesso si cade, no, in questo tranello. Invece considerarli comunque per quelli che sono, persone che hanno qualità come tutti, a volte sono anche più bravi, insomma. Quindi questo è il messaggio.

0: Grazie come al solito ad Anita e Daniel, ricordo i loro approfondimenti sui canali di Spreaker e di Spotify, cercate appunto Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In Contatto con il Mondo. A seguire Luca con Topos in Fabula e la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti e i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In Contatto con il Mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, oggi vi parlo di BBC World Service di Londra in Inghilterra, Regno Unito, Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La BBC World Service trasmette ogni giorno per l'Italia in DAB Plus, è ricevibile 24 ore su 24 in lingua inglese. Questa stazione radio trasmette anche in internet e anche, mi sembra, via satellite. È una stazione radio che va anche sulle onde corte, giusto? È una stazione radio, dicevo, che trasmette bellissimi programmi di attualità e anche notizie e delle volte anche un po' di musica. Bene, cari amici, vi ricordo che la BBC non risponde ai rapporti d'ascolto. Però se volete potete scrivergli per vedere la loro email, andare sul sito in internet. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su Radio Ascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025, Marsala TP, Italia. Ciao a tutti.

0: chiaramente.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.
2: Ciao a tutti, bentornati a Topos in Fabula. Questa e la prossima settimana faremo un viaggio in un argomento di attualità. Ero indeciso se parlarne, più che altro perché ne parlano tutti. Ma è vero anche che si tratta di un argomento che sta avendo e avrà sempre più un impatto epocale sulle nostre vite. Mi sembrava giusto dedicarci almeno un paio di puntate alla maniera di Topos in Fabula. Quindi bando alle ciance, ma prima, come sempre, sigla.

ogni epoca ha riconosciuto il progresso attraverso la scomparsa di un limite. L'invenzione della ruota ha ridotto le distanze, dalla stampa ha sottratto il sapere alla rarità dei manoscritti, l'elettricità ha esteso il giorno oltre il tramonto, internet ha reso l'informazione immediatamente raggiungibile da quasi ogni luogo del pianeta. L'intelligenza artificiale sembra appartenere alla stessa genealogia. Le rivolgiamo una richiesta e nel giro di pochi secondi otteniamo un testo, un'immagine, una composizione musicale, un volto che non è mai esistito o un paesaggio che nessun pittore ha mai dipinto. La trasformazione pare così rapida da dare l'impressione che le idee si convertano direttamente in realtà, come se tra il pensiero e l'opera non esistesse più alcuna resistenza. È proprio questa la sua illusione più affascinante, perché nulla di ciò che definiamo digitale nasce davvero nel vuoto. Dietro la leggerezza di uno schermo esiste un mondo sorprendentemente pesante: centrali elettriche, reti ad alta tensione, data center grandi quanto quartieri, sistemi di raffreddamento, acqua, rame, silicio, acciaio e miniere da cui estraiamo i minerali indispensabili alla costruzione dei processori. Ogni contenuto generato è il punto finale di una lunga catena materiale che attraversa il pianeta. L'intelligenza artificiale non elimina la materia, la rende invisibile. Ed è qui che la questione smette di essere tecnologica per diventare filosofica. Il problema non è stabilire se un giorno le macchine diventeranno coscienti, né domandarsi se saranno più intelligenti degli esseri umani. La domanda più urgente è un'altra: che cosa succede quando i desideri di una civiltà tendono all'infinito mentre le risorse che la sostengono rimangono finite? Per affrontarla non serve osservare il futuro, bisogna guardare con attenzione alcune delle opere che da decenni interrogano il nostro presente. Wall-E viene spesso ricordato come un film sull'inquinamento, eppure la montagna di rifiuti che copre la Terra è soltanto il sintomo di una malattia più profonda. Il vero protagonista è l'abbondanza. La società immaginata dalla By and Large non conosce più l'attesa, ogni desiderio viene soddisfatto nell'istante stesso in cui nasce. Ogni comodità è disponibile prima ancora di essere cercata. Gli esseri umani non vivono nella miseria, ma in una prosperità così assoluta da aver dissolto il significato stesso della scelta. Consumare non è più una risposta a un bisogno, è il meccanismo attraverso cui la civiltà continua a funzionare. Questa intuizione risuona oggi con una forza inattesa. L'intelligenza artificiale non promette l'abbondanza degli oggetti, ma quella dei contenuti. Per secoli, creare un'immagine ha richiesto studio, tempo e abilità. Comporre musica significava confrontarsi con la disciplina della tecnica. Scrivere implicava lentezza, revisione, fallimento. Oggi basta una frase per ottenere quello che fino a ieri apparteneva a giorni, mesi o anni di lavoro. La scarsità improvvisamente sembra scomparsa. Ma è una scarsità soltanto spostata. Per l'utente il costo appare nullo, un comando, pochi secondi, un risultato. Per il mondo fisico invece ogni richiesta continua ad avere un peso. Energia, infrastrutture, materiali, acqua vengono consumati affinché quell'apparente gratuità possa esistere. Più l'esperienza diventa immateriale, più cresce la complessità materiale che la rende possibile. Il paradosso della nostra epoca è tutto qui. Non abbiamo smesso di dipendere dal mondo reale, abbiamo semplicemente imparato a dimenticarlo. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

una canzone meravigliosa di uno degli interpreti miei preferiti, Down to Earth di Peter Gabriel, dalla colonna sonora di Wall-E. Esiste un dettaglio di Wall-E che raramente viene discusso. Gli abitanti dell'Axiom, l'astronave in rotta per lo spazio cosmico che si allontana sempre di più dalla Terra, non sembrano infelici, ma nemmeno veramente vivi. Vivono immersi in un presente privo di attrito, dove ogni desiderio viene esaudito così rapidamente da non avere il tempo di trasformarsi in esperienza. Ma il limite non è sempre stato un nemico. Per gran parte della storia umana è stato anche quello che conferiva valore alle cose. Un libro era prezioso perché raro, un dipinto era unico perché irripetibile, perfino il sapere richiedeva un cammino e proprio quel cammino ne giustificava l'importanza. La tecnica ha sempre cercato di ridurre la distanza tra il desiderio e la sua realizzazione, l'intelligenza artificiale compie un passo ulteriore, rischia di eliminare la distanza stessa. E allora la domanda non è se possiamo produrre 1000 immagini o 1000 canzoni o 1000 racconti, la domanda è infinitamente più difficile, cioè quali di queste cose meritano davvero l'energia, la materia e il tempo che il nostro pianeta investe per renderle possibili. Perché ogni civiltà prima o poi scopre che il progresso non consiste nell'abolire ogni limite, consiste nel riconoscere quali limiti non possono essere superati senza trasformare il mondo che ci rende possibili. Ed è su quel confine che il nostro viaggio prosegue verso un pianeta dove una sola risorsa decide il destino dell'intera galassia, cioè Arrakis. Se Wall-E racconta una civiltà che ha dimenticato il valore del limite, Dune racconta una civiltà costruita interamente attorno a una risorsa. Per secoli il cinema di fantascienza ha immaginato che il futuro sarebbe stato dominato da astronavi, intelligenze superiori, imperi galattici. Frank Herbert invece sceglie un'idea molto più semplice: il destino dell'universo dipende da una polvere. Interstellare sostiene l'economia, determina gli equilibri politici e trasforma Arrakis nel centro invisibile della storia umana. Chi controlla la spezia non possiede semplicemente una ricchezza, possiede la possibilità stessa del futuro. È difficile trovare una metafora più attuale. Anche la nostra epoca possiede una spezia, ma non ha il colore dell'ocra. È composta da elementi molto più ordinari: elettricità, silicio, rame, acqua, terre rare e capacità computazionale. Nessuno di questi materiali suscita l'immaginario romantico del petrolio, dell'oro, eppure senza di essi l'intelligenza artificiale cesserebbe di esistere all'istante. Ogni risposta generata, ogni modello addestrato, ogni immagine creata nasce dall'incontro di queste risorse con una quantità crescente di energia. La vera infrastruttura dell'IA non è il software, è la materia. Ed è proprio questo il punto che Dune ci insegna con straordinaria lucidità. Le civiltà non sono mai davvero governate dalle idee che proclamano, ma dalle risorse che rendono possibili quelle idee. L'impero parla di nobiltà, religione, destino, ma combatte per la spezia. Noi parliamo di innovazione, creatività e futuro digitale, ma costruiamo enormi data center perché senza energia nessuna intelligenza artificiale potrebbe esistere. Esiste però una differenza fondamentale: in Dune la scarsità è evidente, tutti sanno che la spezia è limitata, tutti comprendono il valore del deserto, nessuno può permettersi di dimenticare Arrakis. Noi invece abbiamo nascosto la nostra spezia dietro l'interfaccia. Quando utilizziamo un modello di IA non vediamo le centrali che lo alimentano, né i sistemi di raffreddamento che dissipano il calore, né le miniere da cui provengono i materiali dei processori. L'esperienza è così elegante da cancellare completamente la percezione del costo. La tecnologia contemporanea possiede questa straordinaria capacità a rendere invisibili le proprie fondamenta. È successo con internet, è successo con l'elettricità, sta succedendo oggi con l'intelligenza artificiale. Più un'infrastruttura diventa essenziale, meno siamo consapevoli della sua esistenza. Eppure la storia insegna che ogni volta che una civiltà costruisce il proprio futuro attorno a una risorsa critica, nasce inevitabilmente una domanda politica oltre che economica, e cioè chi la controlla. E ne parliamo dopo la seconda pausa musicale.

0: Non lapidatemi, ma ho fatto il collegamento di un Dune Mosse di Zucchero, che peraltro è una canzone meravigliosa. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla camusa di Radio Pirata, la radio nella radio. Ma torniamo a noi. Herbert non scrive soltanto un romanzo ecologico, scrive una riflessione sul potere, perché il potere non appartiene necessariamente a chi possiede la tecnologia più avanzata, ma a chi controlla quello che rende quella tecnologia possibile. E la vera lezione di Dune è proprio questa: il progresso non elimina la dipendenza dalle risorse, semplicemente ne cambia il volto. La nostra spezia non profuma di cannella e non si raccoglie nel deserto, scorre nei cavi dell'alta tensione, pulsa nei chip di silicio e alimenta quelle macchine che sempre più spesso consideriamo immateriali. Ed è qui che il discorso cambia ancora una volta, perché esiste un momento nella storia in cui una tecnologia smette di essere soltanto un'invenzione e diventa qualcosa che l'umanità non può più scegliere di non conoscere. Quel momento porta un nome preciso: Trinity. Ma ne parliamo la prossima settimana, perché qui si conclude la prima parte di questa doppietta dedicata all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite alla maniera di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dal Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao!
1: Some things in life are bad that can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: E con la bella musica classica del cameo di Anna si conclude un altro episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, non prima di aver ringraziato tutti quanti. Ringraziamo quindi la ciurma, grazie ad Anita e Daniel, agli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, grazie a Gioacchino Stallone per In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per Topos in Fabula, con questa prima delle due puntate dedicate all'impatto dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite. Grazie ovviamente a voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui, e se vi va potete farlo anche la prossima settimana. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi. Buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica, e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli.

ed è l'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione.
2: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
3: Il discone della settimana.
4: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Bentrovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi a Non solo Cristina D'Avena si intende. E partiamo subito con Marco Destro, Conan. Il barbaro, non il tappeto, il detective. Conan il barbaro, ve lo ricordate? Anni 90, senti che sono i milioni di merda.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: L'amore non è

e monti porto chiuso.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinè, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Qui, vieni avanti, cretino!
2: Come parlo?
3: Facciamo il bello. Oggi se l'arrivo della TAP è una partita di calcio.
4: Allora niente, bello. È vista?
5: Metti per fuori carta dei denari.
6: Oh, così sono 21 carte e 6 denari. Faccio carta denari per viene 7 bello, 4 e 0.
7: Ma la carta dei denari l'ho presa da io.
6: E dopo dai, devo chiederti.
7: Almeno 7 bello, 7 bello, giovani.
6: Questo è 7 denari. E 7 bello e 7 le coppe, va bene.
7: Ma come 7 le coppe? Se la partita prima che avevi 7 denari, hai detto che era 7 bello.
6: Perché prima hai fatto i carte te, ma mo' fatto i carte io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carta è battista.
8: Se il monologo inizia con lei, sì, che dice questa cosa.
9: Sì, sì.
8: No, perché ripeto, non conosco il.
9: No, capisco
8: il titolo del testo, che
9: si possa.
8: Poi non la conosco neanche.
1: La gamba via, capito la spatina! Capresca!
10: Io ho detto la pizza da portare!
11: Ne vediamo che le precarie per qui le ricordate rilassate, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima e poi andrà.
12: Tito, tu dai finto il tetto, ma tu non ti devi tanto che il finto.
13: E non lo fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
12: Ma no, il protagonista sei tu.
13: Con una battuta sola.
12: Ma è la più importante.
13: Sì. Non smorza, abbassa.
14: Ciao, ciao!
15: Those who think getting a car phone is not for them, whatever the reason,

Ed eccolo il giovedì, buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate, ben sintonizzati e ben sintonizzate. Questa è Samarcanda Digital Network, non smorza abbassa anche per questo giovedì 16 di luglio, un giorno dal caldo infernale qua a Roma, ma per quei quattro scappati di casa che governano il mondo è tutto a posto. Continuiamo con i combustibili fossili perché, signore e signori, è tutto a posto. Eravamo molto più giovani, parlavamo di effetto serra, parlavamo dell'uso indiscriminato dei combustibili fossili che avrebbe portato a una serie di problemi che studiamo sui libri e che si sono realizzati, sono sul territorio, sono intorno a noi, ma signore e signori è tutto a posto. Questa è Samarcanda Digital Network, ma siamo in connessione anche con il circuito Gemini Network e con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Grad. Un saluto anche a tutte e tutti voi, e noi siamo qui all'interno dei nostri studi in via della Magliana Nuova a Roma, 302 il Civico. Qui c'è una bella area di festa, per cui se passate qui vi offriamo anche il caffè. E quindi in questo pomeriggio piuttosto lungo, finirà alle 19.30, abbiamo tra un pochino Maurizio Vizzino, un giovane esordiente all'interno della musica che ha prodotto delle cose veramente molto molto interessanti, molto carine, e andremo a intervistarlo. Poi alle 18.30 Vini e Oli 2.0 con il nostro inossidabile Stefano Ronconi, con Filippo Cassano della provincia di Bari che produce un primitivo veramente degno di essere menzionato. Andiamo a cominciare la nostra scaletta per questo giovedì con un classico che ci ricorda che tutto sommato non è inverno ma è

Era il secondo album del Perigeo, uscito nel 1973. Abbiamo tutti un blues da piangere. Il primo era Azimuth. Questo qui è un disco che è il giusto punto d'incontro tra il jazz, la psichedelia, l'atmosfera mediterranea, un rock che è anche tanto tanto jazz rock in realtà. E alcune volte riesce anche a essere piuttosto. Il disco ha un incredibile affiatamento, vede un incredibile affiatamento tra i musicisti che sono di altissimo livello. Ricordo Franco D'Andrea alle tastiere, Claudio Fasoli al sax, Tony Sidney alla chitarra, Bruno Biriaco alla batteria, ma soprattutto Giovanni Tommaso al basso e anche al contrabbasso. Un'atmosfera assolutamente urbana, un'atmosfera straordinaria di attenzione, capace di passaggi sonori veramente complessi, al limite veramente della perizia tecnica sopraffina, anzi diciamolo, sopraffina e basta. La Valle dei Templi, sempre per il Perigeo, da precisa richiesta giunta qui al 3791 880 880, grazie a Giovanni che ha chiesto questa traccia, continuando sempre con l'ottimo ascolto del Perigeo.

0: E così anche in questo caldissimo pomeriggio abbiamo il nostro primo ospite, il nostro primo artista, Maurizio Vizzino, che abbiamo contattato. Lui si trova a Latina. Buon pomeriggio Maurizio, come va?
1: Buon pomeriggio, tutto bene?
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, oggi tutto bene.
0: Allora, senti, ma anche a Latina c'è il caldo che abbiamo qua a Roma?
1: Beh, forse come Roma no, però c'è tanto caldo, sì. Anche se in questo momento non mi trovo a Latina, ma a Ponza.
0: In questo momento stai bene, allora. Quantomeno il passaggio d'aria non ti manca.
1: Assolutamente no. Neanche il caldo, però si lotta col mare.
0: Esatto. Lo puoi domare con il mare. Allora, sei al tuo... Essendo particolarmente giovane, 21 anni, beato te, sei al tuo esordio per quanto riguarda la pubblicazione, quantomeno sulle piattaforme. Ti abbiamo trovato sia su Amazon Music che su Spotify. Quindi, bene, hai cominciato bene. Quindi, raccontaci un po' di te. Come sei arrivato a questo grande amore per la musica? Sicuramente dal tuo primo vagito, probabilmente, no?
1: Sì, diciamo quasi da piccolo ho iniziato a studiare il pianoforte, che è lo strumento che poi mi ha sempre accompagnato fino a dopo il liceo. E nulla, il cantautorato in realtà ho iniziato ad approcciarmi verso i 13-14 anni, e poi piano piano le passioni si coltivano, si migliora. Nell'album che abbiamo, dicevo, il mio primo album è uscito il 26 giugno, si chiama Un altro modo per chiamarmi artista. Racchiude 12 brani, tra cui i singoli che sono usciti fino adesso. E, per esempio, il brano più vecchio di questo album risale a 7 anni fa, i miei 14 anni. Quindi racchiude in
0: insomma,
1: realtà le tracce.
0: Ha un po' di tempo sulle spalle, eh? 7 anni, insomma, proporzionati alla tua età, è tantissimo tempo, un terzo praticamente della tua vita. Quindi è un brano
1: sì.
0: Importante. Qual è dei brani...
1: Allora, il brano che risale a 7, il brano più vecchio, come dicevo, è il quarto, Dentro la parete si chiama, che parla di Fernando Oreste Nannetti, che oltretutto è una persona realmente esistita, è un personaggio storico che è stato rinchiuso nel manicomio di Volterra e che ha fatto un graffito su tutto il perimetro del manicomio. Che adesso è considerata proprio una vera e propria opera d'arte.
0: È una storia che ti ha colpito molto, questa di Dentro la parete. Come ne sei venuta a conoscenza?
1: Proprio perché in realtà quando avevo 12 anni mia madre mi ha portato a visitare il manicomio di Volterra, che ed cosa? È stato proprio il mio primo approccio con la scrittura, cioè col tentativo di raccontare una storia in una canzone. Poi è passato in realtà qualche anno, sono passati un paio di anni, e quelle bozze da bambino, diciamo, che erano uscite fuori come un gioco, sono state un po' rimesse a posto, creando una canzone che tutt'oggi magari si sente che è un po' meno matura forse delle altre, però io ci sono ancora molto legato perché è stata la prima e quindi ho deciso di pubblicarla nell'album.
0: Hai fatto benissimo, bravo.
1: Però la prima canzone che ascolteremo oggi non sarà questa, ma sarà Romanza, che è il primo dei tre singoli che sono usciti quest'anno, proprio per anticipare l'uscita dell'album. E Romanza è un brano che
0: raccontaci qualche cosa di Romanza, esatto?
1: Sì, Romanza è un brano che non parla di una terza persona, ecco, non racconta una storia altrui, è un brano che ripercorre un po' la mia infanzia e la mia adolescenza, comunque in maniera abbastanza generica e universale dal mio punto di vista, cioè non troppo specifica sulla mia vita, però sicuramente è un brano che mi rappresenta.
0: Comunque tu dici è un brano che può essere un po' indossato, è come un vestito che può essere indossato un po' da chiunque, no?
1: Sì, esatto, credo che ci siano alcuni punti in cui varie persone si possono ritrovare, perché appunto, ripeto, non è un racconto troppo specifico e diretto, ma è un po'... È come se fosse un percorso tra i ricordi.
0: Allora, cominciamo con il primo ascolto. Maurizio Vizzino, questa è Romanza.
2: Ricordo giorni dove non arrivava il buio ed il mio tunnel lampeggiava da un oblò. Adesso sono diventato più umano, ma anche molto più cieco, perché so che vedrò chi è disposto a tutto pur di un po' di innovazione, tranne a lasciare andare il ciclo della storia.

ma una volta non cercavo l'euforia, bastava un sogno per sognarne la metà. E c'è chi scriveva da un mondo lontano una lettera al giorno e si firmava papà. Erano tempi di richieste e di perché, di denti nuovi e di semplicità.

0: E possiamo dire senza timore di essere smentiti che si sente da questo ascolto che Maurizio Vizzino è una persona, un artista che viene dallo studio del pianoforte, è protagonista assoluto insieme alla tua voce, veramente è un gran bel pezzo. Complimenti Maurizio, complimenti davvero. Complimenti davvero.
1: Grazie mille, sì, infatti anche se gli ascoltatori vogliono avventurarsi anche nel videoclip il pianoforte è un elemento principale, quindi questo è proprio un po' un sunto della mia vita durante la scrittura di questo album, perché adesso noi con il mio gruppo, che se posso citare velocemente
0: ci tengo spesso a farlo, perché loro artisti, i tuoi musicisti devono essere citati, non giochiamo.
1: Esatto, e alla chitarra e ai cori Mattia Malagola, al basso elettrico Andrea Fratoni e alla batteria Francesco Miletta, tutti e tre dal conservatorio di Latina, dall'indirizzo jazz del conservatorio di Latina.
0: Ovviamente, si sente, bravissimi, grandissimo lavoro, veramente un... Nonostante la tua giovane età, dai idea di una maturità artistica che viene da un assiduo studio del pianoforte e degli strumenti in genere, insomma, ovvio. Quando hai cominciato, cominciando con i primi studi, magari con le prime lezioni private? Che età avevi?
1: Allora, quando avevo 7-8 anni ho fatto un paio di anni di pianoforte, che però poco dopo ho lasciato e ho ricominciato alle medie, vari anni dopo, dei corsi che erano molto, molto più leggeri, che ti insegnavano qualche accordo, ma nulla di... cioè lo spartito, diciamo, me l'ero quasi dimenticato. E poi tempo dopo ho iniziato a prendere altre lezioni per entrare al liceo musicale, dove poi sono entrato e lì ho continuato con lo studio del pianoforte.
0: Fino ad arrivare al conservatorio?
1: Cosa?
0: Fino ad arrivare al conservatorio?
1: No, in realtà io quando ho finito il liceo musicale mi sono iscritto al St. Louis, un'accademia a Roma, ho studiato lì 2 anni e poi mi sono fermato per dedicarmi al progetto, perché purtroppo non sembra, bisogna starci tanto dietro.
0: Sembra.
1: Tra questo, il lavoro, l'università è un po' difficile. Quindi ho deciso di dedicarmi un po' a questo.
0: Hai fatto benissimo, quindi ti sei circondato comunque di persone che vengono da quel tipo di studio del conservatorio, perfetto. Benissimo, yes. Allora, è uscito questo disco, mi hai detto il 26 giugno, sbaglio?
1: Il 26 giugno, sì.
0: E lo troviamo su tutte le piattaforme al titolo gratuito, si può acquistare comunque...
1: Il CD si può acquistare... cioè i CD fisici ci sono ancora, sono disponibili oltretutto sul mio sito, non sono ancora acquistabili da lì, però a breve attiveremo anche quella sezione là, lo shop è l'unica cosa che va finita, va chiusa. Quindi diciamo che ufficialmente non si possono acquistare, ma a breve sarà possibile, caso si può ascoltare, oppure si può acquistare l'MP3 su Amazon Music, ciò che è digitale è già online, il fisico sta per arrivare.
0: Perfetto, e il tuo sito lo vogliamo dire, Maurizio?
1: Il mio sito è www.mauriziovizzino.it.
0: Facile. Ci si arriva. Allora, ci stiamo per salutare per quanto riguarda i tuoi prossimi progetti futuri, ma soprattutto le prossime performance dal vivo, se ci sono, visto che questa è una stagione in cui bisognerebbe suonare un po'.
1: Eh sì, no, ma infatti sta andando bene la stagione, stiamo suonando parecchio nella provincia, poi vogliamo sempre, cioè l'obiettivo è sempre quello di spostarsi oltre, però qualche situazioncina ce l'abbiamo. Se qualcuno vuole venirci a sentire nella nostra città, faremo un concerto al Nicolosi il 30 agosto al quartiere Nicolosi di Latina, e qualche altra data prima, ma piccole cose condivise per il territorio.
0: Ricordiamo la data di agosto, Maurizio?
1: Ricordiamo la data di agosto, il 30 agosto a Spazio Culturale Nicolosi a Latina, che è in realtà una piazza di un quartiere, quindi c'è un bel po' di spazio.
0: Quindi ci sarà modo per potersi godere il concerto. Ci salutiamo con la title track del tuo primo disco, un altro modo per chiamarsi artista. Hai fatto un po'... Come dire, l'eco a un brano, è un disco di De Gregori o sbaglio? Ci hai giocato un po' sopra?
1: In realtà no, me lo stai facendo notare tu adesso il riferimento a De Gregori, anche se sono un grande fan del cantautorato in generale, ma soprattutto di Fabrizio De André, prima di tutti, che per me è il mio maestro assoluto, ma anche De Gregori è nel mio cuore. Però il riferimento no, è stato in realtà involontario. E prima di passare alla canzone, se posso aggiungere una cosa, è che abbiamo girato il videoclip di questo brano, che secondo, abbiamo, è il terzo videoclip che ha anticipato l'album. L'abbiamo girato con la mia etichetta, con la Free Club Factory, ed è in questo universo circense molto felliniano, e lì c'è un riferimento invece voluto alla strada di Fellini, tutto girato in bianco e nero. Secondo me è il video più interessante dei tre, e cercando la canzone su YouTube si può vedere tranquillamente.
0: Ricordiamo anche dove hai registrato questo disco, perché comunque qua in cuffia si sente molto bene. Diamo un ringraziamento
1: Eh sì,
0: anche a chi ti ha aiutato lì, perché insomma qua, ripeto, si sente che c'è il manico qua dietro, eh?
1: sì, anche da quel punto di vista c'è veramente il manico, e questo è merito di Nick Valente, che è un produttore di Latina che ha uno studio privato dove abbiamo registrato quest'album, e stiamo già registrando il successivo, e lui ci sa veramente fare. E tra lui, io, la band, gli arrangiamenti sono cresciuti un po' da parte di tutti, è stato un lavoro di squadra.
0: Ottimo, salutiamoci con un altro modo per chiamarsi artista e quindi un ringraziamento a Maurizio Vizzino, veramente facciamo a lui un grossissimo in bocca al lupo e chiaramente tienici aggiornato su quello che succederà alle prossime occasioni nella tua vita da artista, va bene Maurizio?
1: Yes, viva il lupo, grazie mille. Grazie a tutti. A
0: Grazie Maurizio, a presto.
1: presto.
2: Ricordo giorni dove non arrivava il buio ed il mio tunnel lampeggiava da un oblò. Adesso sono diventato più umano, ma anche molto più cieco, perché so che vedrò chi è disposto a tutto pur di un po' di innovazione, tranne a lasciare andare il ciclo della storia per avere una nuova canzone. Ma come 3 decenni fa e neanche oggi si suonerà. Ma una volta non cercavo l'euforia, bastava un sogno per sognarne la metà. E c'è chi scriveva da un mondo lontano una lettera al giorno e si firmava papà. Erano tempi di richieste e di perché, di denti nuovi e di semplicità, tempi di mare.

0: Sono arrivati ben tre messaggi al 3791-880-880 di richiesta di riascolto per quanto riguarda Romanza di Maurizio Vizzino, che è un pezzo che ha folgorato un po' tutti, per cui l'abbiamo rimandata e adesso finalmente ci ascoltiamo. Un altro modo per chiamarsi artista, title track del primo disco di Maurizio Vizzino.
1: Fa cacciare col pallone.
0: Facciamo ripartire, magari così non tagliamo la parte cantata iniziale. Dai, eccola qua.
1: Questo è un festival di fenomeni da baraccone. Qui la gente si diverte, fa cacciare col pallone, in gare di un mangiacocomero e su altalene di ferraia. Io cerco ancora